A me piace di ballar, la gamba giù, la gamba su, come le gru. Tutto il giorno a passeggiar, un piede qua, un piede là, per la città. E vedo cose, case e chiese, chissà cosa si nasconde sotto tanti tetti tesi ad indicare il blu. E facce che si affacciano dai guai e dai tramvai. Pipa, ombrello, chapeau, et voilà monsieur Hulot.

piace pedalar, andar di qua, andar di là, dove mi va. Per le strade salutar qualcuno qui, qualcuno

piace di fischiare. Due note qua, due note là, per la città. E voilà, monsieur Hulot. Il trucco c'è, ma per fortuna

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: 9.3 FM.

0: Bella da sotto, c'è la cena, non è vera, c'è.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Mercoledì presso la scuola elementare Castagnier è stato annunciato l'inizio dei lavori per il progetto di ricostruzione e ampliamento dell'istituto. Grazie a questo intervento gli alunni e il personale disporranno di condizioni di lavoro moderne e di qualità superiore e si creeranno i presupposti per l'organizzazione delle lezioni in turno unico. Il progetto prevede la costruzione di 8 nuove aule, creando così le condizioni per l'organizzazione delle lezioni in turno unico, il doposcuola per tutti gli alunni che ne hanno bisogno, la preparazione di pasti caldi per tutti gli studenti, diverse attività extrascolastiche e l'organizzazione di attività ricreative pomeridiane. Lo spazio della scuola sarà destinato anche ad attività sportive, culturali e di altro genere, nonché alla collaborazione della scuola con la comunità locale. Saranno inoltre sistemate le aree esterne della scuola che comprendono un campo polivalente per pallacanestro e pallamano, un'area giochi nella piazza scolastica e una pista di atletica leggera per la corsa della lunghezza di 50 metri. L'ampliamento del numero dei posti auto da 11 a 19, due dei quali saranno adattati alle persone a mobilità ridotta. Ricordiamo che il progetto di ricostruzione e ampliamento della scuola elementare Castagnier è stato candidato al bando Costruzione, ricostruzione e attrezzamento delle scuole elementari per le esigenze del lavoro a turno unico e della scuola a tempo pieno del Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dei Giovani nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La città di Pola ha ottenuto per questo progetto un finanziamento a fondo perduto del 100% con fondi dell'Unione Europea. Il termine per l'esecuzione dei lavori è il 31 dicembre 2027, data entro la quale è prevista anche l'acquisizione del permesso di agibilità. Al termine del progetto gli studenti torneranno in un edificio scolastico rinnovato e ampliato, con spazi adeguati alle moderne esigenze dell'istruzione e all'organizzazione delle lezioni in un unico turno. Doveva entrare in vigore giovedì 1 ottobre il nuovo sistema di pagamento dei parcheggi all'interno dell'area dell'Ospedale Generale di Pola, ma il debutto è stato rinviato a data da destinarsi, una decisione arrivata proprio alla vigilia dell'introduzione delle nuove tariffe, dopo che negli ultimi giorni l'annuncio aveva provocato una forte ondata di malcontento tra i pazienti e anche tra una parte del personale medico e sanitario. L'ospedale di Pola ha comunicato ufficialmente la sospensione del nuovo regime, senza però indicare una nuova data per la sua entrata in vigore. Restano quindi per il momento in vigore le modalità attuali, mentre bisognerà attendere ulteriori comunicazioni da parte della struttura sanitaria. Dal 30 settembre al 3 ottobre torna il Festival dell'Istriotto, giunto quest'anno alla sua 14ª edizione. La manifestazione dedicata alla tutela, alla valorizzazione e alla trasmissione dell'Istriotto propone 4 giornate di appuntamenti tra laboratori linguistici, presentazioni, musica, teatro, folklore e gastronomia tradizionale. Il programma si svolgerà principalmente presso la comunità degli italiani di Sisano, mentre il laboratorio linguistico dedicato ai bambini sarà ospitato dalla scuola elementare di Valle. La manifestazione ha preso il via il mercoledì alle 8.30 con il laboratorio linguistico rivolto agli alunni delle scuole elementari. Il 14esimo Festival dell'Istriotto riunirà nell'arco di 4 giornate diverse forme di espressione e trasmissione del patrimonio linguistico locale, coinvolgendo bambini, cori, gruppi musicali, filodrammatiche e realtà della comunità degli italiani. Al centro dell'intera manifestazione rimarrà l'Istriotto, proposto non soltanto come patrimonio da conservare, ma come lingua da utilizzare e tramandare attraverso la scuola, la musica, il teatro e la vita della comunità. Gli amanti dello spazio, dell'astronomia e dello sguardo alle stelle dal 4 al 10 ottobre saranno accontentati. La Settimana Internazionale dello Spazio sarà celebrata anche all'Osservatorio di Pola, dove la Società Astronomica ISTA di Pola ha preparato una serie di interessanti conferenze, giornate a porte aperte e una mostra di astrofotografia. Il programma inizia domenica 4 ottobre con la conferenza Teoria della Relatività Generale per Principianti e durante tutta la settimana i visitatori potranno saperne di più su astronomia, esplorazione dello spazio, reti meteoriche, robot nello spazio ed esopianeti. Particolarmente interessante sarà venerdì 9 ottobre quando l'Osservatorio di Pola aprirà le sue porte ai visitatori dalle 16 alle 22 con una mostra di astrofotografia. La settimana internazionale dello spazio si celebra in memoria di due eventi importanti: il lancio del primo satellite artificiale Sputnik il 4 ottobre e la firma del trattato sullo spazio il 10 ottobre. Il programma è un'opportunità per avvicinarsi a temi che ci collegano all'immenso spazio sopra di noi, attraverso interessanti conferenze e momenti di socializzazione, dalle grandi scoperte scientifiche al futuro dell'esplorazione dello spazio. La seconda edizione del programma Doju Quart viene nel quartiere, si terrà sabato 3 ottobre nel quartiere di Valdibecco presso il campo sportivo Olimpia, con un ricco programma di sport, musica e laboratori creativi per tutta la famiglia. Dalle 10 alle 14 i visitatori saranno accolti da un programma varieggiato rivolto a tutte le generazioni, con sport, musica, danza e attività creative. Il programma inizia con l'esibizione di Ivan Kamazurkiewicz e Damir Martinovic Merle, che alle ore 10 eseguiranno le loro canzoni. La parte sportiva del programma sarà molto ricca, con le attrezzature che Decathlon metterà a disposizione. Ci sarà la scuola di pattinaggio con lezioni per i principianti, laboratori di breakdance e inoltre i visitatori potranno scoprire sul posto uno sport nuovo, il pickleball. Il programma creativo è invece pensato per tutti i creativi, grandi e piccini. Si terrà un laboratorio durante il quale i partecipanti avranno l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo. Doju Quart viene nel quartiere, ci vediamo sabato 3 ottobre al campo sportivo Olimpia dalle 10 alle 14.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Umorni ste, osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052 645 900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.
4: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
5: Akcija u Dimelju. Iz Zolotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fusili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
6: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
7: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.